Felicità è su un viaggio lejano, mano con mano la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.

la morita. Stanno un bordello Casablanca. Chris G è la morita. E lo prossimo è amore, les amis, amore, mi amore.